Radio Mozambique, Mussoro Provincia e Yumanica, il gruppo per usare la bassa Ayo Muchute. Radio Mozambique, Mussoro Provincia e Yumanica, il gruppo per usare la bassa Ayo Muchute. Radio Mozambique, Mussoro Provincia e Yumanica, il gruppo per usare la bassa Ayo Muchute. Radio Mozambique, Mussoro Provincia e Yumanica, il gruppo per usare la bassa Ayo Muchute.

0: 14:32 Matikwera Bote, alô?
1: Alô,
0: Mascat. Alô?
1: Alô, Mascat.
0: Mascat, Mascat, ali?
1: Ah, tribo apene.
0: Padoko. Tu kubia nani?
1: Kubia naso mangole kuno makati.
0: Ani?
1: Mangole, usensi alforma kuno makati.
0: Mangole?
1: Si.
0: Makati di hili vila kuna?
1: Diari vue kudai.
0: Aha.
1: Doni.
0: Zaka na kama kapinda zaka dini mapete biningu?
1: Ah, nyamasuno, tukusona sona marasha pa fonu pana.
0: Hmm.
1: Oh.
0: Makapinda shaka dini mapetwe biningu. Sabudu ne biningu, manga muripi makaiti.
1: Ede pepe tukita basari mweri mwero basuru, marasa basu.
0: Mm-hmm.
1: Oni.
0: Muruku sima ya miti ingwe nipa, muruku tema miti kukita marasha.
1: Epa, koma dine mpereza tino dini.
0: Dati muruku simikira ya miti ingwe ni.
1: Ya, mamuta arishe yuku nuku.
0: Ndawe?
1: Mutari deyu.
0: Aperi eri.
1: Hey, aperi nari.
0: Hai.
1: Na mwena arukumera pasi cheyu basi.
0: Simuru kupera upisa shesi.
1: Na majitu kupisa jama doteyu basi.
0: Chakala katilo tenda eh?
1: Chakana kama itabasi.
0: Tatenda.